kwane chenda nele papi wakele ane keme seni ane gara metere wakone metami ne ya nyan kwane ikon meta abidja file

Nitigani niti tanzava mama, ningasala nili neshele muti, ningasala niti tanzava siwa no mino, mino, mino. Shinga ela niti nyonga igu inga inga tereza na wagamani juru. Chinga kula nizi renzi yu gele gele tere zanga waga mani juru.